Tung ilang awit no mas tu Purnomo Sidem, mas tu silat meriwang jagat karono siran tondo, kawisesane sono-sono sinau langen wilopo. Yes tu mas